0: figa flower, tu sei lo cartiti, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta. Figa flower.
1: Hey, it's Taylor Swift.
2: Rex and Sing. Now the sky is open.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.